0: Odi yakubaha komine ndaje ngo mumbarire ariko insaku z'ubu zirarenza
1: yagatwumwe.